una frusta, passa il ventin della cadel ragn, la luserta equilibrista, su tal puntin de dorma al sas, questa noce dormirò un camè, che

via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno qua.